0: Ciao a tutti, sono Vanessa Peterson, una cantatrice da Texas e state ascoltando WHUPLP di Hillsboro, un radio indipendente di North Carolina.
1: This is Jeff Hanna's song by Heaven.